0: Mesdames et messieurs, à bon entendeur, DJ, c'est parti.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ça?
2: Normalement, il y a une surprise, là.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri,

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.